0: il problema che te.
1: Salve su Palmas! Padonomide! Magia! Regà, mi ero
2: fuori di tua fiemi!